Ok, colega, se não, tu iria mais com a música e perona, né? Música, onde ter lo vida, vida, não música, nem mos. Allora, ita bana tu custa no lo limite sono lo resinen, ne beba colega hirak ne beba maka gore de dawa kompanya hela. Na fata yang stay tune di frekuensi ya radio liberdade, kada ta bostra cara ku su musica, dedike musica. Ok, ora pronto di fare sti musica, ba colega ser ne beba maka cara request ba ita bostra na familia, colega, ka ema ne beba maka ita bostra cara ku su. Ok, ini kita halu ah, fun tamu main kita halu tap tap player ya. Kita pas dari firman malam selalu undiak mana, ten kita tap tap player, kari kita buat sih akar request musika, ten kita type ini ya kerai, jangan orang tuh su musika. Oke, ini orang ini pronto deh, tak kara aku su musika, kari kedidik ke bayi merumah kem. Ora pronto di fare questa musica, avete buon serato. Ne abbiamo anche fatto mai, benvenuto, ma io il programma mi va solo, no? E tu sei allora, ma che allora ti posso dare una informazione. Adesso è, Harehala, da der dia, sento di dire dia, se sei magari di dare Harehala, Giuanico, e adesso è linea, è lì, da der dia, che avete posto dire, che ti ha lui a tap tap player, o su musica, ok, bella idea. Nebe, kolega sih rahu tuh, teh file file mai itu sebarona tan informasi ini. Or tidak, iya program espasi publik itu selalu intervista ho working women center Timor Leste. Nebe, karena kita bos tidak stay tune hela, oke. Okay. Iya orang tuku hato, tuku lima loro kray. Ide nih bang, ide nih mak informasi, mbak kolega sih rahu tuh, teh file file mai. Ita, barona ta musika. Musica, e sempre ben, buat barak mak helik.

Ok, quello che si era fatto vedere ma che musica, e Tronatan, e Siren Nian, fotograf, no musica fotograf, lo rito pa una tu cosa nulla, le minuto hat non resta niente, da dar dia clet baita bot si era fatto, e se tu dice dia che era dera kmane che da neve in video, mos ma i ha, la estremi Radio Liberdade, tanto se applicazione tu mi, Radio Garden, no site Radio Liberdade, Ninian, da dar dia, qua collega si era fatto, e che tal lua, se ta bot si era musica, cari che ta bot si era cara cosa musica, dedica musica Roma. Ada pronto dia tadi fresh musika ba kolega sarna be maka gora da daung ya hari hela ihala streami radio liberdade tantu i aplikasi tu min radio garden ini yang ya na fatelo de bosira barona ta musika galaxy ben ini yang honya titlo liberdade.

Anche quella che sarà tu dire ma che musica italiana tana musica di metrioni ne un compromesso domin domina tenke comprim yeah tenke al compromesso dom doni lai testa Helena de tone anche ne vedere di che te posso dire hoto sento desa di che da der comane che ne la fatti incarico te posso dire cara con su musica de di che musica Roma bai te posso ne collega ca e me ne bema che te posso dire cara con su ridica ba che avrei pronto detto di fare se musica metto bozzi da hotel lì ba collega sarne be maka agora da down accompagni hella e te parola ta musica ti tu con salve stinian con ia titlu sentimento.

0: Udie, Senti Sabor, To Tukurua, Lorai. Radio Liberdade, Senoloresin Lima, Pontu Walu Megahertz.
1: Okay, musica Husi Alex Samurai hone titulu Haunio Murak. Musica idene Loreona ito behitu kusanuloresing ruali minutu sanuloresing hito. Tamanena fating hauni meridiak meridiak solok let beto bot sirahotu, bom aktividade I bom trabalho. No, tirmai hose lorita bot sira... Okay. Una fatta info informazione, metto voce rotto, programma spazio pubblico Orsida, se ha l'intervista ho Working Women's Center Timor-Leste, WWCTL. Tamane metto voce rotto, una fatta in estetum, ho di bella accompagna programma spazio pubblico Orsida, tu cuhat, e ha frequenze che non lo resi 5.1 MHz ninien. E tu irmai hanno fatto in lorita bozira barona musica, husi fafade belem, honi titulo abbandonada por você.

Adili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Maria, senti il sapore. To tukurua lorai. Radio Liberdade, se non lo resti in Lima, pontu 4 MHz.

Ita gusta halima games? Topap voce game agora fasilitan li HusiGames.L. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, hototo ihadet games.L. Fasil, lais no siguro. Topap voce games? Kita haluan visita games.L.

dia, senti il sapore. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senolores in Lima, pontu.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Adili, se hanno in dalla rua benghira telefone ba famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. Hotel Comcel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, sianulu racing 5, pontual.

Mao che to klaima sa oren sa maurie be sire be coverit ma kia mas oren 90 to vel kanta ne oren sa sire la la nini falin ya tur fel mai ta o sina mau ikong abonati nine ba anam blast na 20 sira di abonati mau mares di galai abonati mares di galai abonati mos ba kaka kamera kaka anam blast 20.

Dili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.